0: l'hai vista al cinematografo.
1: Abita.
0: È più difficile.
1: Tu sei giovane, il mondo è tuo.